0: Live FM. The best and the best.
1: Nini sun olejo ara ntoka. Nini mewa re bo latodi orun ni. Abi ni bi o se fi wa o se. Splash 105.5 FM. Your Washington IB Radio. Splash. Eddie Cotta Radio. 105.5 FM. Splash. Numero uno.